0: addosso. Il coletto è bianco.
1: Had to skinny tea, enjoy the icy swim.
0: Il tuo.
1: And the sweat up as well. Had to mark in Glebe. Yes, it was deep forest vibes for sure.
0: Il vento non si agita. I tuoi capelli in disordine sotto la paglia.